0: bel che il mio ho fate.
1: Se con il gioco
0: basta ben l'estate.
1: Amor, dunque non più vigor bel

0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chierà
1: il signor Clermont.
0: Sonia,
1: una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi

faccenda ebbe luogo. Il barone fu ferito per omiliore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.